Pozor! Achtung! Attenzione! Odpirajo se porta di museo. White Europe bo legla med krt... Attenzione! Odpirajo se porta di museo. White Europe bo legla med krste di storia in vir...